0: Non è vero.
1: Un favo, favo, non serve sempre.
2: Solo fa la capi.
1: Can you also check out of Wilson County?
2: Okay. Adam 4, everything's still okay?
1: Yeah, I'm okay.